0: Zpátečka Frýrádia. Zpátečka Frýčka.
1: Spiriti potenti, vi invochiamo, vegliate su noi, che stanotte balliamo.